0: canta la chifla, la baila.
1: Tu música,
0: tus recuerdos.
1: En los domingos de 10
0: de Exa FM 98.3.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?